campo di utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale. L'impiegato delle imposte è un impostore.
0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti e io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

0: Ascoltaci da tutto il mondo su www.marateawebradio.it.
1: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.

Italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

questa nazione, questa democrazia, a me sembra il sinonimo di aristocrazia, perché tra i governanti, che qui son proprio tanti, del popolo se ne fregan tutti quanti, incuranti, che lo Stato è del popolo sovrano, e prenderemo a calci anche il prossimo nano.

ti canterò col cuore sta canzone. Per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

0: a sa cavaggia, sola, tutta sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e non saluta da nessuno, pur un cielo s'abbascia alla guardata. Se chiomenta libera e selvaggia, parannata di petrina chiomare, nessuna capizza la poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A sta cacchio pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina sicuramente va quasi imbriacato.
2: Va corra la voce a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno viente cave di primavera, a Maria tu sangue e denente paura tena. Chi è sa frevo e quadraca ti fa venire? Son croce due chiù o fuo che ti fa pigliare. C'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca chiù pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestra, lassa di faticare.
2: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cieve e da macchie, ma rapirte luna grande andà fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo malatare.
1: Da un'andatia che da tre fiemme ne succinerà, e su-

intanto passa a cavalla, sì, passa, passa, passa a cavalla.

Sei stato un oporto? Sì. Hai vista la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

Ciao a tutti, sono Antonio Sorice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Malatea Web Radio.

di utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare.

si fermasse di colpo per noi. Farete le notte in guerra, i pensieri qualche rimpianto inutile. Soffoco imbottigliato, non ho più fiato per dire.

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com www.draculaacerenza.it

0: Maratea Web Radio, pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437, più 40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio, pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio, pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti e io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girata era mia sorella.

0: Stai ascoltando Maratea Web Radio. È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici, Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

Mi scuserò del fatto che sono un poco matto, perché ho detto in giro qualche piccolo misfatto, perché in questa nazione, questa democrazia

Simonano, all'alba di una rivoluzione ti canterò questa canzone. Per amore della patria, per amor della mia terra, mentre l'esurpatore cadrà sottoterra. All'alba di una rivoluzione ti canterò col cuore sta canzone.

0: Assaga vade, sola, tutte sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e un saluto da nessuno, pur un cielo s'abbascia alla guardà, se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomare, nessuna capizza da poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina sicuramente va quasi imbriacato.
0: Va corravo già a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come a novienda cave di primavera, a Maria tu sangue e denenda paura tena. E sa frivo e quadra che ti fa venire, se un croce due c'è un fuoco che ti fa pigliare, c'è un zuzzomele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestre, lassa di faticare.
0: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cieve da macchie, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo un latare.
1: Da nanda tie che da tre fiemme ne succinerà.

cantante. Passa a cavalla. Sì. Passa, passa.

Sei stato un porto? Sì. Hai visto la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

Ciao a tutti, sono Antonio Sorice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Maratea Web Radio.

campo di utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

Sì, sì, qui quante ne vuoi. Se canti, balli o suoni e tutto il resto vuoi mollare, questo è il posto giusto, qui si fabbrica.

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni, ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti. Io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento, il sarto te può fare un vestito, lo scultore può fare un monumento, l'otorino te può ridare l'udito, l'impiegato delle poste è un postale, il medico è un dottore, l'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.

Il campo di utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

so che il mio equilibrio precario marcò, però vivo sul filo, non scendo perché amo la vita, si sa, resto me stesso, mi allungo finché

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

0: che tu sei qui con me.
1: Sei su Maratea Web Radio. Stai ascoltando Maratea Web Radio, la tua web radio.

Italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

Questa nazione, questa democrazia, a me sembra il sinonimo di aristocrazia, perché tra i governanti, che qui son proprio tanti, del popolo se ne fregan tutti quanti, incuranti, che lo Stato è del popolo sovrano, e prenderemo a calci anche il prossimo nano.

usurpatore cadrà sottoterra all'alba di una rivoluzione. Ti canterò col cuore sta canzone per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

0: passa la cavaglia, sola, tutte sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e non saluta da nessuno, porucino, s'abbascia alla guardata, se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomara, nessuna capizza la poter arreia, sa femmina è cosa da non creda.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina, sicuramente va quasi imbriacato.
0: Va corra la buccia a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno viente cave di primavera, a Maria tu sangue di niente paura tenda. Chi è sa frevo e quadraca ti fa venire? Se un croce due c'è un fuoco che ti fa pigliare, c'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente case sproie di barcone, guardanne di finestre, lassa di fatica.
0: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cievezze da macchie, marapirte, luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza ti ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo la tara.
1: Da un'andatia che da tre fiemme ne succinerà.

cantante. Passa a cavalla. Sì. Passa, passa.

fermasse di colpo per noi. Farete le notti in guerra, i pensieri, qualche rimpianto inutile. Soffoco imbottigliato, non ho più fiato.

a quella panchina della villa comunale, a volte palcoscenico di serate speciali, amica romantica.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti. Io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

0: Stai ascoltando Maratea Web Radio. È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.
0: Maratea Web Radio, la tua web radio.
2: Ciao a tutti, sono Antonio Sodice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Maratea Web Radio.

Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

Per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music.
0: È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

Il campo di utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

Maratea Web Radio, la web radio della musica inedita e autoprodotta. Ascoltaci da tutto il mondo su www.marateawebradio.it.

0: Maratea Web Radio, la tua web radio. È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.
0: Ciao amici, sono Francesco Rizzo, tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Auguri sinceri, Buon Natale!